quando di non sofferà piso tosterno fili posso cadossi e chi noto proi sofferà loia pu affissessi